0: Mangalazangali. Haibon Jabumlegana. Mangalazangi Muvangala.
1: Yasbon in Jabasemaluti. Uleli Motwane. Guyaban. Panzivale Jaba.
0: Mankangele Zanze Mamponini.
1: Lulwandle. Lulwandle Matota. La pesputa kona, la pesamba kona.
0: Ulwandle,
1: ulwandle,
0: ey ma,
1: ulwandle,
0: ey bu.